Che lui ben noi tre babù Wang lin mi cum rum dang sai tho jeram ki Hai boy bungo lam lin kwak ta mai kai de gi Kham banong pa ni bu lau jeru ki nai hak nau